0: quando caggia.
1: Vengo qua. Mamma parla molto. Vengo qua, caro guarda. Ninghe di qua malata. Che pira ma pia pua non mambiglia. Ma pia pua molto. Vengo qua e comandia. Ninghe di qua malata. Kembira mapia karpia na mambina. Mapia karpia mwalua. Mengawa ekamanja. Ningerik pa malara. Kembira mambilyuma na mambina. Mambilyuma mwalua. Mengawa ekamanja.